edi bra esu besan ubeko nebi asinse ho nebi jutiro nebi didasie